0: soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:07.
2: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.

separan todos los mares.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro notiziario radio regionale, edizione di lunedì 29 giugno, in redazione regionale Filippo Virzì. Apriamo con la SEUS che si prepara a richiamare in servizio dal 1 luglio il personale impiegato nelle convenzioni con le aziende socie. Scatta un allarme senza precedenti nelle aree dove questo personale opera. Una decisione che coinvolge lavoratrici e lavoratori che da oltre 15 anni operano stabilmente nelle strutture sanitarie regionali, soprattutto come operatori sociosanitari nelle ASP e negli ospedali di Palermo, Caltanissetta e Agrigento, e che rischia di creare un vuoto significativo nei reparti in cui sono inseriti. E trasferiamoci sull'Etna, dove si registra una piccola eruzione. Dopo poco meno di 6 mesi scorre nuovamente la lava in area sommitale, una colatina lenta, timida, ma è una cosa che già si è vista, rivista e stravista in questi ultimi tempi. Per fortuna fanno sapere dei CB in un luogo distante, quindi senza alcuna possibilità di creare problemi alle zone abitate, ma ben visibile da tutto il versante orientale, una cosa giusta per la stagione turistica. Torniamo ad occuparci della frana di Niscemi, a tal proposito sarà studiata dal MIT di Boston. Lungo il fronte frana, accompagnato dagli operatori del Dipartimento regionale e da esperti della Summer School tenuta dallo stesso MIT dell'Università Romana, La Sapienza e dell'Ateneo di Catania, il delegato del MIT di Boston, il professore Whitel, ha prelevato campioni di argilla che saranno successivamente analizzati. Il ricercatore ha incontrato le autorità locali e il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Voltiamo pagina. Auto finisce in mare al porto di Trapani, morto un uomo. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando locale insieme ai sommozzatori del comando di Palermo. Il fatto è accaduto presso il molo Ronciglio nel porto di Trapani. Il recupero dell'auto è avvenuto con l'autogru che ha sollevato il mezzo dal fondale, riportandolo sulla banchina per i successivi rilievi e accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Rimaniamo sempre in tema di incidenti stradali. Ancora morti sulle strade. In autostrada tra Cefalù e Buonfornello, scontro tra un'auto e un furgone. 2 morti. Il violento frontale è avvenuto sulla Palermo-Messina in un tratto a doppio senso di marcia. A perdere la vita un uomo di 44 anni alla guida della macchina e il passeggero dell'altro mezzo, un 45enne. Ferita anche una terza persona che è stata trasportata con l'elisoccorso al civico. Estorsioni a chioschi e liri a Priolo. 2 arresti e ordinanza per 3 minorenni. Indagine di polizia carabinieri contestata l'aggravante del metodo mafioso. Imponevano servizi di guardiania a chioschi e lidi della costa priolese, chiedevano soldi ai clienti per il parcheggio. Richiesta, se non assecondata, poteva sfociare in ritorsioni come incendi o aggressioni. A Piana degli Albanesi, ripreso dalle telecamere mentre ruba le offerte dei fedeli in chiesa, denunciato un uomo. L'impianto di videosorveglianza è stato fondamentale per incastrare un 56enne mentre si intrufolava nella cattedrale di San Demetrio, megalomartire, per impossessarsi di 150 euro custoditi in 2 cassette. Concludiamo il nostro notiziario radio regionale con gli eventi in Sicilia. Oggi vi porto con Carlotta Proietti a Favignana, alle ore 21 fino al 5 luglio, dal 29 giugno, la voce, il mestiere e l'ironia di Gigi Proietti tornano in scena attraverso lo sguardo più intimo. Si comincia oggi presso l'ex stabilimento Florio di Favignana. Ospita Gigi Proietti, insegnamenti e chiacchiere, spettacolo con Carlotta Proietti, dedicato al grande attore romano. L'ingresso è gratuito. Concludiamo con la stand-up comedy che torna sull'Etna con uno dei nomi più riconoscibili della scena italiana. Oggi, dalle ore 21, Francesco De Carlo sarà all'anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea con Limbo, il nuovo tour. Grazie per l'ascolto da Filippo Virzi per questa edizione. Tutto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: No stress, no limits.
4: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
5: Top priority of the summer.
3: Turn it up and stay connected to
6: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
7: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buon inizio di settimana con Meteo Sicilia, le previsioni meteo riguardanti l'intera isola, le 9 province in dettaglio. Oggi lunedì 29 giugno, in apertura panoramica sull'intera regione. Giornata con regime di alta pressione, con Caronte. Questo lunedì trascorrerà con il bel tempo prevalente e un clima afoso lungo la costa. Il sole splenderà quasi ovunque, ma nel pomeriggio potranno esserci dei rovesci sulle zone interne. Temperature massime tra i 30 e i 33 gradi, minime tropicali sulla costa. È il momento del dettaglio delle nove province con le minime e le massime. Apriamo con Agrigento, tempo sole caldo, temperatura minima 23, massima 34. Caltanissetta, sole caldo, minima 19, massima 34. Catania, poco nuvoloso, minima 25, massima 32. Enna, poco nuvoloso, minima 18, massima 30. Messina, poco nuvoloso, minima 25, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 25, massima 32. Ragusa, sole caldo, minima 21, massima 32. Siracusa, sole caldo, minima 25, massima 31. Ed infine Trapani, sole caldo, minima 24, massima 30. Vi abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, lunedì 29 giugno, con le minime e le massime relative alle nove province isolane. Da Filippo Virzì per Meteo Sicilia è tutto, grazie per l'ascolto, buona prosecuzione, risentirci al prossimo appuntamento dalla nostra redazione. Vi auguriamo buona estate.
6: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
5: Estate.
3: The Summer is Music
5: su Radio Reporter.
8: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
9: Il gelataio!
8: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
10: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve.
14: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella.
15: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
16: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
17: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per Buon Gustai.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Estate. The Summer is Music. Su Radio Reporter.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, è il momento dell'oroscopo del giorno. Ben trovate e bentrovati. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, contate su un sesto senso infallibile che vi consente di muovervi agilmente anche nelle situazioni più complesse. Questo lunedì è all'insegna di una grande socievolezza, di una bella voglia di stare con gli altri. Se appartenete a Gemelli, a Leone e all'Acquario, in questo periodo avete doveri impellenti da espletare, ma vi piacerebbe far niente. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e alla Bilancia, una situazione si fa sempre più complicata e oscura e vi trovate decisamente in difficoltà nell'affrontarla. Armatevi di pazienza. Siete pronti ad ascoltare il vostro segno zodiacale? Bene, iniziamo con il segno dell'Ariete. Giornata da dimenticare. Toro, questo lunedì è davvero un buon lunedì. Gemelli, armatevi di tanta pazienza. Cancro, non siete in giornata e si nota. Leone, non state molto bene. Riguardatevi. Vergine, giornata divisa in due, quindi a due velocità. Bilancia, oggi sarete molto suscettibili. Scorpione, riscuoterete ovunque consensi. Sagittario, oggi fate molta attenzione. Capricorno, malgrado un contrattempo, giornata molto positiva. Acquario, niente di speciale quest'oggi. Ed infine il segno dei pesci. Circostanze favorevoli vi danno la giusta soluzione. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, lunedì 29 giugno. A voi tutti buon inizio di settimana da Filippo Virzì. Buona estate.
4: No stress, no limits,
5: just pure summer vibes and massive music all day and all night.
6: Top priority of the summer.
4: Turn it up and stay connected to
7: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
8: Due minuti,
9: estate,
8: un libro.
10: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti e un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
11: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
12: Dal regista Steven Spielberg.
13: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
14: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
15: Meritiamo di sapere.
16: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
17: Che cosa significa?
18: Che hai visto?
19: Credi che ci siano altri?
6: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Le prevendite sono aperte.
17: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
18: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
19: Ciao, sono Lilipad.
20: Siamo spacciati.
19: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
20: Cosa?
21: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
22: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
23: Toy Story 5.
17: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
24: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
25: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
26: Non è i fidanzatini, è
27: possiamo riparlarne a casa?
24: Bene, devo andare.
28: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
24: Stai per sposarti?
28: Sì.
24: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
28: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
29: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
24: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque.

0: mi riprenderò tutto.
1: Odissea.
2: Credo stia dormendo.
1: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
9: I partner di questo programma sono
10: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
14: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
15: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
16: Parcheggio custodito e gratuito.
17: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
18: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
19: Radio Reporter.

0: Oh, yeah.
1: Sono le 8:03.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentornati all'ascolto del giornale radio regionale in redazione Filippo Virzì, edizione di lunedì 29 giugno. In apertura l'estate sulla 19 tra i cantieri e il traffico da vacanze. Ecco le mosse di ANAS. La società che gestisce le autostrade italiane dovrà fronteggiare bene l'esodo estivo per evitare caos lungo la Palermo-Catania. Continua il piano di manutenzione straordinaria dell'autostrada 19 Palermo-Catania da parte di ANAS. Interventi da 870 milioni di euro tra svincoli, ponti, gallerie e viadotti per portare la principale rete autostradale siciliana lunga 192,8 km con ben 219 opere d'arte tra ponti e viadotti a livelli di sicurezza ed efficienza al pari delle altre autostrade italiane ed europee. Vendita aeroporto, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso replica a quanto dichiarato in una nota diffusa alla stampa dal presidente di Confcommercio Pietro Hagen. Per la società si condivide pienamente il principio secondo cui un'operazione di tale rilevanza debba svolgersi nella massima trasparenza, nel rigoroso rispetto delle regole e nell'interesse esclusivo del territorio. È esattamente quanto la società stessa infatti ha fatto e continua a fare. E la risposta della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, quanto dichiarato in una nota diffusa dalla stampa dal presidente di Confcommercio Pietro Hagen. Allarme caldo in Sicilia. La regione attiva il piano d'emergenza. L'obiettivo è scongiurare una crisi sanitaria e mettere in sicurezza il pronto soccorso. Ai comuni il compito di creare aree attrezzate contro il calore e assistere i più deboli. Rimaniamo sempre in tema di sanità in Sicilia. Nuovo braccio di ferro tra l'assessorato alla salute e i laboratori privati. Tra i punti da affrontare ci sono i 15 milioni di euro liberati dalla regione per aumentare il valore delle tariffe degli esami di laboratorio. Quindi sul fronte sanità si registra un nuovo stallo tra l'assessorato alla salute e gli ambulatori e laboratori privati accreditati, con il disco rosso alzato dal titolare della delega Marcello Caruso davanti alle pressanti richieste di gran parte dei sindacati del comparto che da mesi chiedono di modificare i criteri di distribuzione del budget 2026. Cambiamo argomento. Strage di Ustica. Il governo, tramite l'avvocatura dello Stato, si opporrà dunque alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica, udienza in corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione stata fissata per il prossimo 30 settembre. Nello stato attuale non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. L'incendio alla farmacia alcolica di Palermo fu la vendetta dell'ex socio. Gli sta finendo la festa. Così hanno intercettato gli inquirenti. Non il pizzo, ma la vendetta per un investimento di 30.000 euro che Francesco Paolo Damiani, ex socio, riteneva aver perduto nella gestione del pub. E questo per il Jeep Rosario di Gioia, il movente del rogo che nella notte del 19 agosto 2024 danneggiò l'ingresso della farmacia alcolica di Via Loro. Rancori tra ex soci ricostruiti con telecamere, tabulati e intercettazioni. Concludiamo la parte finale del GR con gli eventi in Sicilia. Occupiamoci adesso di cinema in orto con Franco e Ciccio che aprono la rassegna Messina presso l'orto botanico Pietro Castelli. Alle ore 21 in programma Due Marines e un generale, film del 1965 diretto da Luigi Scattini, primo appuntamento della rassegna estiva organizzata nello spazio verde universitario cittadino. L'apertura dei cancelli è prevista dalle 20 con ingresso libero fino all'esaurimento dei posti disponibili. E concludiamo con un appuntamento che ci porta a Favignana in provincia di Trapani presso l'ex stabilimento Florio. Due traiettorie decisive del Novecento musicale passano da Favignana nella stessa giornata. Martedì 30 giugno l'ex stabilimento Florio ospita un doppio appuntamento con Enrico Pierannunzi alle 18:30, un incontro dedicato a Bill Evans, alle 21:30 il concerto Pierannunzi Plays Morricone. L'ingresso è gratuito, da un lato il pianista che ha riscritto l'armonia jazz moderna, dall'altro il compositore che ha dato al cinema una voce immediatamente riconoscibile. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro giornale radio di lunedì 29 giugno, curato e condotto in studio da Filippo Virzì, che vi ringrazia per l'attenzione prestata. A risentirci alla prossima edizione.
2: Radio Reporter Notizie.
0: taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop. Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro notiziario radio regionale, edizione di lunedì 29 giugno, in redazione regionale Filippo Virzì. Apriamo con la SEUS che si prepara a richiamare in servizio dal 1 luglio il personale impiegato nelle convenzioni con le aziende socie. Scatta un allarme senza precedenti nelle aree dove questo personale opera. Una decisione che coinvolge lavoratrici e lavoratori che da oltre 15 anni operano stabilmente nelle strutture sanitarie regionali, soprattutto come operatori sociosanitari nelle ASP e negli ospedali di Palermo, Caltanissetta e Agrigento, e che rischia di creare un vuoto significativo nei reparti in cui sono inseriti. E trasferiamoci sull'Etna, dove si registra una piccola eruzione. Dopo poco meno di 6 mesi scorre nuovamente la lava in area sommitale, una colatina lenta, timida, ma è una cosa che già si è vista, rivista e stravista in questi ultimi tempi. Per fortuna fanno sapere dei CB in un luogo distante, quindi senza alcuna possibilità di creare problemi alle zone abitate, ma ben visibile da tutto il versante orientale, una cosa giusta per la stagione turistica. Torniamo ad occuparci della frana di Niscemi, a tal proposito sarà studiata dal MIT di Boston. Lungo il fronte frana, accompagnato dagli operatori del Dipartimento regionale e da esperti della Summer School tenuta dallo stesso MIT dell'Università Romana, La Sapienza e dell'Ateneo di Catania, il delegato del MIT di Boston, il professore Whitel, ha prelevato campioni di argilla che saranno successivamente analizzati. Il ricercatore ha incontrato le autorità locali e il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Voltiamo pagina. Auto finisce in mare al porto di Trapani, morto un uomo. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando locale insieme ai sommozzatori del comando di Palermo. Il fatto è accaduto presso il molo Ronciglio nel porto di Trapani. Il recupero dell'auto è avvenuto con l'autogru che ha sollevato il mezzo dal fondale, riportandolo sulla banchina per i successivi rilievi e accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Rimaniamo sempre in tema di incidenti stradali. Ancora morti sulle strade. In autostrada tra Cefalù e Buonfornello, scontro tra un'auto e un furgone. 2 morti. Il violento frontale è avvenuto sulla Palermo-Messina in un tratto a doppio senso di marcia. A perdere la vita un uomo di 44 anni alla guida della macchina e il passeggero dell'altro mezzo, un 45enne. Ferita anche una terza persona che è stata trasportata con l'elisoccorso al civico. Estorsioni a chioschi e liri a Priolo. 2 arresti e ordinanza per 3 minorenni. Indagine di polizia carabinieri contestata l'aggravante del metodo mafioso. Imponevano servizi di guardiania a chioschi e liri della costa priolese, chiedevano soldi ai clienti per il parcheggio. Richiesta, se non assecondata, poteva sfociare in ritorsioni come incendi o aggressioni. A Piana degli Albanesi, ripreso dalle telecamere mentre ruba le offerte dei fedeli in chiesa, denunciato un uomo. L'impianto di videosorveglianza è stato fondamentale per incastrare un 56enne mentre si intrufolava nella cattedrale di San Demetrio, megalomartire, per impossessarsi di 150 euro custoditi in 2 cassette. Concludiamo il nostro notiziario radio regionale con gli eventi in Sicilia. Oggi vi porto con Carlotta Proietti a Favignana, alle ore 21 fino al 5 luglio, dal 29 giugno, la voce, il mestiere e l'ironia di Gigi Proietti tornano in scena attraverso lo sguardo più intimo. Si comincia oggi presso l'ex stabilimento Florio di Favignana. Ospita Gigi Proietti, insegnamenti e chiacchiere, spettacolo con Carlotta Proietti, dedicato al grande attore romano. L'ingresso è gratuito. Concludiamo con la stand-up comedy che torna sull'Etna con uno dei nomi più riconoscibili della scena italiana. Oggi, dalle ore 21, Francesco De Carlo sarà all'anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea con Limbo, il nuovo tour. Grazie per l'ascolto da Filippo Virzi per questa edizione. È tutto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: le 10 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del giornale radio regionale in redazione Filippo Virzì, edizione di lunedì 29 giugno. In apertura l'estate sulla 19 tra i cantieri, il traffico da vacanze. Ecco le mosse di ANAS. La società che gestisce le autostrade italiane dovrà fronteggiare bene l'esodo estivo per evitare caos lungo la Palermo-Catania. Continua il piano di manutenzione straordinaria dell'autostrada 19 Palermo-Catania da parte di ANAS. Interventi da 870 milioni di euro tra svincoli, ponti, gallerie e viadotti per portare la principale rete autostradale siciliana lunga 192,8 chilometri con ben 219 opere d'arte tra ponti e viadotti a livelli di sicurezza ed efficienza al pari delle altre autostrade italiane ed europee. Vendita aeroporto. La società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso replica a quanto dichiarato in una nota diffusa alla stampa dal presidente di Confcommercio Pietro Hagen. Per la società si condivide pienamente il principio secondo cui un'operazione di tale rilevanza debba svolgersi nella massima trasparenza, nel rigoroso rispetto delle regole e nell'interesse esclusivo del territorio. È esattamente quanto la società stessa infatti ha fatto e continua a fare. È la risposta della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, quanto dichiarato in una nota diffusa dalla stampa dal presidente di Confcommercio Pietro Hagen. Allarme caldo in Sicilia. La regione attiva il piano d'emergenza. L'obiettivo è scongiurare una crisi sanitaria e mettere in sicurezza il pronto soccorso. Ai comuni il compito di creare aree attrezzate contro il calore e assistere i più deboli. Rimaniamo sempre in tema di sanità in Sicilia. Nuovo braccio di ferro tra l'assessorato alla salute e laboratori privati. Tra i punti da affrontare ci sono i 15 milioni di euro liberati dalla regione per aumentare il valore delle tariffe degli esami di laboratorio. Quindi sul fronte sanità si registra un nuovo stallo tra l'assessorato alla salute e gli ambulatori e laboratori privati accreditati, con il disco rosso alzato dal titolare della delega Marcello Caruso davanti alle pressanti richieste di gran parte dei sindacati del comparto che da mesi chiedono di modificare i criteri di distribuzione del budget 2026. Cambiamo argomento. Strage di Ustica. Il governo, tramite l'avvocatura dello Stato, si opporrà dunque alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza in corso, della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, è stata fissata per il prossimo 30 settembre. Nello stato attuale non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. L'incendio alla farmacia alcolica di Palermo fu la vendetta dell'ex socio. Gli sta finendo la festa. Così hanno intercettato gli inquirenti. Non il pizzo, ma la vendetta per un investimento di 30.000 euro che Francesco Paolo Damiani, ex socio, riteneva aver perduto nella gestione del pub. E questo per il GIP Rosario di Gioia, il movente del rogo che nella notte del 19 agosto 2024 danneggiò l'ingresso della farmacia alcolica di Via Loro. Rancori tra ex soci ricostruiti con telecamere, tabulati e intercettazioni. Concludiamo la parte finale del GR con gli eventi in Sicilia. Occupiamoci adesso di cinema in orto con Franco e Ciccio che aprono la rassegna Messina presso l'orto botanico Pietro Castelli. Alle ore 21 in programma Due Marines e un generale, film del 1965 diretto da Luigi Scattini, primo appuntamento della rassegna estiva organizzata nello spazio verde universitario cittadino. L'apertura dei cancelli è prevista dalle 20 con ingresso libero fino all'esaurimento dei posti disponibili. E concludiamo con un appuntamento che ci porta a Favignana in provincia di Trapani presso l'ex stabilimento Florio. Due traiettorie decisive del Novecento musicale passano da Favignana nella stessa giornata. Martedì 30 giugno l'ex stabilimento Florio ospita un doppio appuntamento con Enrico Pierannunzi alle 18.30, un incontro dedicato a Bill Evans, alle 21.30 il concerto Pierannunzi Plays Morricone. L'ingresso è gratuito, da un lato il pianista che ha riscritto l'armonia jazz moderna, dall'altro il compositore che ha dato al cinema una voce immediatamente riconoscibile. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro giornale radio di lunedì 29 giugno, curato e condotto in studio da Filippo Virzì, che vi ringrazia per l'attenzione prestata. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
19: Il gelataio!
18: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
20: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
21: Parcheggio custodito e gratuito.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.

0: Sono le 11:03.
1: Reporter Flash.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spray nasale per combattere l'Alzheimer è quanto propone un gruppo di ricerca dell'Università del Texas negli Stati Uniti. Superata con successo la fase di sperimentazione sugli animali, il nuovo farmaco potrebbe cambiare per sempre il nostro approccio a questa malattia, sempre più diffusa ma ancora ampiamente sconosciuta. Obiettivo della sua azione, la distruzione delle proteine tau più pericolose, che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'Alzheimer. Un'invisibile cortina d'aria per proteggere i lavoratori industriali è la proposta formulata da una startup statunitense, Tasaie, dall'Università del Michigan. Al centro del progetto un dispositivo simile al casco indossato dagli operai edili che, collegato ad uno zaino dal peso di circa 4 kg, dovrebbe fungere da schermo contro gli agenti patogeni responsabili dell'insorgenza di malattie respiratorie. Dopo le ottime performance fatte registrare in fase di sperimentazione, il prodotto potrebbe essere lanciato sul mercato nel 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Canis Un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: 2 minuti.
18: Estate!
17: Un libro.
19: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri. Edizione Einaudi.
18: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
20: Il gelataio!
18: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri. Gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
21: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Radio Reporter, solo musica. E che musica!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
2: È mezzogiorno.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima: il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
5: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
6: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
5: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
6: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
5: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
6: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
4: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1. In Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
7: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andavano veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
4: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc, parola proprio al Monegasco.
8: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore, oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
4: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia grazie al terzo posto sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
9: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco, perché ho visto adesso la caduta, dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte e meno il tuo compagno. Allora molta forza per lui e per il team.
4: Giù dal podio Fabio Di Gianantonio a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
10: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno, perché le briglie andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez è stata divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto il long lap che ho dovuto scontare, e poi abbiamo fatto meglio gli ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
4: In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.
3: Radio Reporter Notizie.
1: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
13: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Radio Reporter, il bello della musica.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi tre figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in quattro regioni: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. È caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
17: Il gelataio!
16: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1900. 86. 7. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
17: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
18: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
19: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis al via il torneo di Wimbledon, grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi Gerardo De Vivo.
3: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
4: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
2: Alle 15 in campo anche Dardery contro lo statunitense Quinn. Tra le donne Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
5: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andavano veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
2: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo, quinto Hamilton, ottavo Leclerc, parola proprio al Monegasco.
6: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore, oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
2: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia grazie al terzo posto sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
7: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte e meno il tuo compagno. Allora, molta forza per lui e per il team.
2: Giù dal podio Fabio Di Gianantonio a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
8: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno perché le briglie andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez stava divertente. Giustamente e purtroppo ho avuto long lap che ho dovuto scontare e poi abbiamo fatto un bel meglio ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
2: In chiusura il volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo sempre per 3-1 sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
19: Capisci quello che dice?
20: Roba senza senso.
19: Io invece sì.
21: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
20: Cosa vuoi fare?
19: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi tre figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in quattro regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un ventenne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. 97. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
18: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
23: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte d'Europa. Dopo una notte afosa quasi ovunque, le temperature potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazione violente che hanno causato smottamenti. In Alto Adige il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando 5 feriti e 69 evacuati. L'accordo con gli Stati Uniti è una grande vittoria per noi. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. Così il presidente iraniano Pezeshkian, che ribadisce: non intendiamo acquisire armi nucleari. Tennis a Wimbledon, alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Sinner, opposto al serbo Kecmanovic, e alla vigilia spiega come sta dopo la debacle al Roland Garros.
3: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
2: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Porter Flash.
0: 2 minuti.
4: Estate!
0: Un libro.
5: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri. Edizione Einaudi.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri. Gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 051 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
3: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
4: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
2: Alle 15 in campo anche Dardery contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1. In Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
5: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andavano veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
2: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc, parola proprio al Monegasco.
6: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes, c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore. Oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
2: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
7: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco, perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte, e meno il tuo compagno. Allora, molta forza per lui e per il team.
2: Giù dal podio Fabio Di Gianantonio, a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
8: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno, perché le aprile andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez stava divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto long lap che ho dovuto scontare, e poi abbiamo fatto un bel meglio ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
2: In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
10: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

So, what do you want to do? I'm here, baby.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi tre figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in quattro regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un ventenne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero ];због 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
19: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno. Un'ondata di emozioni.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Babe, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese ed è il singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era all'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo A Belief in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di quest'ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Sweet and slow.
3: Sono le 21.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
19: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
20: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

c'è chi segue il vento come un aquilone, cambio ogni stagione, io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza,

0: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip. Radio Reporter.
19: Se ami la musica.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esso.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
4: Dal regista Steven Spielberg.
5: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
6: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
7: Meritiamo di sapere.
8: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
9: Che cosa significa?
8: Che hai visto?
9: Credi che ci siano altri?
7: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
12: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
13: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
14: Non è i fidanzatini, è
15: possiamo riparlarne a casa?
13: Bene, devo andare.
16: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
13: Stai per sposarti?
16: Sì.
13: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
16: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
17: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
13: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
18: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
19: Prossimamente.
20: Dimmi che cosa ricordi.
21: Figlio.
20: E cos'altro?
21: Aiutami a tornare a casa.
20: Il re di Itaca sta per tornare.
21: No, non tornerà.
22: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
21: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.
23: Odissea.
24: Credo stia dormendo.
23: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
25: I Minion sono tornati!
26: Il film su come conquistarono Hollywood.
27: Pignata, carbonara, lasagna.
26: E rischiarono di perdere il pianeta.
25: Hai scritto un film di mostri?
26: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
28: I partner di questo programma sono
29: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
30: We serve.
29: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
31: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
32: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
33: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
34: Parcheggio custodito e gratuito.
35: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Some things I'll never let go of. My friends like Doris, Beverly.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:04. Radio Reporter.